Tutti si lasciano. Le persone vanno e vengono. Non preoccuparti. Amare significa perdere e perdere amare. Il tuo spazio verrà riempito. Le tue parole verranno usate da qualcun altro e potrebbero non essere altrettanto piacevoli. Ma quando si alzerà il sipario, io sarò lì ad affrontare la folla.